0: voto sana quella. Dai, fammelo.
1: Oye, tinda.
0: Ehi.
1: Io ti dai i figli, in quella sai, fammi un po' e poi ti dica.
0: Capesa buona.
1: E tu ci stavi anche a lei, chi ho io, non li ho tenuti, io non li ho tenuti, io non li ho tenuti,
0: io non li ho tenuti. Capesa buona, lasi ma chi vai vai, che ho?
1: E che ne lei turun da io?
0: Ehi.
1: La vanno in cui ho tu, lo mangi te si ngari a partai uno.
0: Ah, già ma te pegari a babuana, avevo a gilana.
1: Ti ho detto che
2: Hello.
0: Ingeri lagobri,
2: No,
0: I'm going to go to the hospital. Cabeza, não tira nada.

akonye biik tisab kityok. Ingoro chichon tomi tile tiket en betutab raini. Amo ager chito non tile netai ne. Amache atambua bichon tile netai. Non tile kabisa netai nguni. Non ingele tom kai jile star 274 ash. Chutuni baga. Lakini chamdaat en chitugul. Mami chi nekakekerta. Amo kityok ager chito non tile netai. Ingele mara tom kotomchi chito kolo. Anyo ginyoru man kiame. Amo choti chitu iambona sa tambuanen. Amo biik seven. Kwa chile star 274